0: Che Yahweh ho in cop, petemza, io reino. Io reino e son trin.
1: Dembora pascia
0: e pulido che era, a che reino.
1: Gure oraina iragan bihurtu aitzin. Lehen da bizi, gure eriotzera joango gara.
2: E mon pai che ne vuoi tutti che ho, stavo in qualche fine, un petito locale, un petito proprietà.
1: E pure il obiettato mi ha fatto di tu su e sciate di te della mia idea.
3: Ah sì, te, a un 5 minuto.
1: In garaia badato.
3: In 1929.
0: Con avevo hami, che mingiavo la zamurusa della sedos e la sbrecos de meo du scassurato.
1: E io e bulldozer.
0: Quan se voleu de Berti, sa sma de punte d'alba o surei couchat,
1: civilizazio etako mustruei erioa erakasten dieten pira.
3: Epi quatre vacas, epi la terra, o sogre, o miok.
0: Degen d'un susar e texut, amb belas cansus, e las arimatueras du dare trubaire du mejur.